piccolo notte e giorno, sempre l'intorno, in giro sta. Mirko Cagna per un barbiere, vita più nobile non usirà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasi ripetti, lancette forbici, al mio comando tutto qui sta. Rasi ripetti, lancette forbici, al